con quei due occhi stretti, quella faccia sempre pallida e quelle mani da speranza languida. E il tuo passato che siccome è già passato, adesso forse un po'

La vidi cantare dal vetro di un pub. Una volta, poi due, poi tre. Posò la chitarra e sorrise a me. Una volta, poi due, poi tre. Ballammo da soli come regina e re.

bacio bagnati nel vecchio motel. Prima uno, poi due, poi tre. Anche gli angeli

sposammo in 3 mesi, il resto venne da sé. Prima uno, poi due, poi tre. Le urla, i litigi, gli amanti e i tuoi blef. Prima uno, poi due, poi tre. Ed infine una notte, davanti ad un club, aspettai un'ora, poi due, poi tre. Davanti all'uscita, sparai su di te. Un colpo, poi due, poi tre. Anche gli angeli del cielo

fortunati che faceva giorno, uomini e donne all'altipiano, col passo lento, silenzioso, accorto dei seminatori di grano. E hanno cercato quello che non c'era fra la discarica e la ferrovia. E hanno cercato quello che non c'era dietro i binocoli della polizia. E hanno piegato le mani e gli occhi al vento prima di andare via, fino alla strada

quasi tres. Cantana in pare, andende a pe. Giompini a chelu, giompini a mare. Correzza oghe, adai, adai. Suento e manzano, muila.